0: E la sardella, lo barcone, stava suonando una calasciona, e a suono le trombette, gli va cantando starietta.
1: E la re, l'arellena, e la figlia da zia Lena, ha lasciato l'innamorata, o che niente la mia landa.
0: E la guarracina che la guardaia della sardella si innamoraia, se ne ietta da una famosa, la più vecchia maliziosa, e poi buona rialata, per mandarla la masciata.

bella in casa andette, rossa rossa sa facette, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo spoglio si ambizzaia, ma la vecchia era pavalosa, subito di sasca fazzosa, da sta manera non trova partita, ganna da resta lo marito i, si vogliono da lupà, tanti smorfi non era fa, fora di zese, fora lo scuorno, anima e cuore e faccia le burla, ciò s'annella, la zisardella,

esamazione. Tuffa da tappa da un malione, la deve parcare su cuzzuna, schiaffa buoni a per avesse, scuppoluna, focozza connesse, scevere chiuna, si cuta nossa, e la macco se filosa, veniamo in cena galurmore, pariente amici a scettere fuori, chi che mazza curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello, chi che barra, chi che sfida, chi cammina, le chi candrite, chi cutenaide, chi che martiella,

nette se da chiara, scormaturni all'interrata, pisciparumpa e piscatrice, scorfere cerni alice, bucchiere ciolmo del mazzone, stella luce e storiura, merluzzo ruota le mure.

Pisce spada, stella da mar, pisce valuma e pisce martiella, boccadore e ceceniella, cave di uova, guarracina, cannoli, chiostre, cancine, vongole, cocce, la padella, pisce cane e grangiadiella, marmizzo marmore e pavoso, ovo, preno, vedova e sposa, spina e sfonda, la zia pezzata, trota un soffio del cuscaccio, scucini, gambere e ragosta, vendono infine culi in post, capitolo sarà in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni cede e nazione, pannella, tanto e più tanto e tantone, quanti botti, mamma mia, casa di manarra sussia, accende la, ara di barra, ad ammagnona di vetrata, mozze pizze, capelluna, ad alludi una sapuzzuna, non varica che viva fuoco, si faceva per ogni luogo.